0: Tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Was denn nun? Was denn? Was? Kannst du doch was?
1: Welches Wort?
2: Wir sagen Otto.
1: Ach, das Wort.
2: Wir sagen Otto.
1: Ich sag Watt. Was bloß dieser Mann mit seinem Watt immer hat. Man kriegt doch auch Macchiato mit der Latte bald satt. Fragt man ihn, dann sagt er statt auf Deutsch glatt auf platt. So was hat nur dat, wat, dat, wat nur.